Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Deponie Fritziau in der Gemeinde Pfatten ist unter Kontrolle und es besteht keine Gefahr mehr. Es wird Entwarnung gegeben. Es folgen keine weiteren Zivilschutzmeldungen. Attenzione, questo è un comunicato di protezione civile. L'incendio nei pressi della discarica di Ischia Fritzi nel comune di Vadena è sotto controllo. Non sussiste più alcun pericolo. Non seguiranno altri comunicati di protezione civile.